Invece te ho aprile sacra d'ullamù, non ho mai so mai se ne fu l'amù. E cose di costragude.

poesia sembra che non ci sia, poi la senti una notte mentre piange nel buio per te.